0: Tirado sul cielo.
1: Sangu, are Sangu.
0: Non ti sa che tu dalla vita. Mica. Il loro piccolo di strada.
1: No.
0: Piare tu dalla
2: உடம்பு
3: Thank you.